mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, ameriare cittadine, ma contesse baronesse.